Conformazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:01.
3: www.radiovicenza.com. Online, on air.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Yo, sono in

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la fa-

0: Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, eccoci, buon martedì mattina, 19 di maggio, 139esimo giorno del calendario per arrivare alla fine dell'anno. Mancano 226 giorni. Siamo pronti? Si parte.
2: Sono cresciuto.

0: Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi.
1: Era il 19 maggio del 1802 quando Napoleone istituiva la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese, concessa a coloro i quali, siano essi francesi o stranieri, vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Pietro del Morrone, papa conosciuto anche come San Celestino V.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Ho dormito un tot.

Vediamo quello che è capitato il 19 di maggio. Partiamo dal 1568, quando la regina Elisabetta I d'Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda, regina di Scozia. 1769, Gian Vincenzo Antonio Ganganelli viene eletto papa con il nome di Clemente XIV. 1944, strage del Turchino, le SS uccidono per rappresaglia 59 civili. Nello stesso giorno termina la quarta battaglia di Monte Cassino.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90, dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul, nata nel 1967. Buon compleanno anche ad Andrea Pirlo, ex calciatore, nato a Brescia nel 1979.

19 maggio del 1802, quando Napoleone istituiva la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese, concessa a coloro i quali, siano essi francesi o stranieri, vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Buongiorno Vicenza!
19: Buongiorno Vicenza!
18: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta abbastanza soleggiata, ieri ultimi tuoni sul settore alpino e prealpino, da oggi c'è maggiore stabilità, arriva l'anticiclone subtropicale, porterà belle giornate di sole almeno fino a domenica, se non oltre. Ci aspetta quindi un'intera bella settimana con solo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. L'anticiclone in arrivo trasporta con sé aria calda, quindi maggiore stabilità a tutte le quote, ma soprattutto grande, forte riscaldamento in vista. Già oggi le temperature si porteranno sui 24-25 gradi e da domani inizierà una tendenza al riscaldamento molto forte, domani 26 gradi, 27 gradi giovedì, 28-29 venerdì e sabato, per sfiorare i 30 gradi domenica, quando l'anticiclone darà il meglio di sé. Qualche disturbo all'inizio della prossima settimana, ma tant'è, ora la primavera fa sul serio, ingrana la quinta e ci porta praticamente l'estate, almeno fino a domenica compresa. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 19 di maggio, e il 19 maggio del 1999 uscì nelle sale cinematografiche statunitensi Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, dopo ben 16 anni di attesa dall'ultimo film della saga. Migliaia di persone presero ferie dal lavoro e molti cinema aprirono alle 2 del mattino per soddisfare le richieste dei fan. Quella di oggi è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. E con questo siamo arrivati ai saluti. Buon martedì a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Incidente mortale nel pomeriggio a Pilastro di Orgiano, dove una donna di circa 80 anni è stata investita da un camion mentre si trovava in sella ad una bici elettrica ferma a bordo strada. L'impatto si è rivelato fatale per la vittima, residente in zona. Non c'è stato nulla da fare. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine, con la viabilità bloccata a lungo per i rilievi. A Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, un camion ha sbandato abbattendo un capitello e una statua settecentesca. L'area è stata subito messa in sicurezza. Dai primi controlli il mezzo non aveva autorizzazione al transito. Il presidente Andrea Nardin ha annunciato che la provincia avvierà il recupero con la soprintendenza e chiederà il risarcimento dei danni. Un tiro al bersaglio tra amici è finito in tragedia a San Floriano di Marostica. Un 35enne di Pianezze è ricoverato in rianimazione a Vicenza in prognosi riservata, dopo essere stato colpito al torace da un colpo partito da una carabina calibro 22. I carabinieri hanno denunciato 4 persone tra 34 e 36 anni per lesioni colpose gravissime, omessa custodia di armi ed esplosioni pericolose. Sequestrate diverse armi. A Creazzo, nella notte intorno all'1:30, 3 rider della ditta Glovo sono stati aggrediti mentre stavano effettuando una consegna nella zona della ciclabile. Secondo quanto riportato, un gruppo di giovani li avrebbe avvicinati con l'obiettivo di sottrarre borse e telefoni cellulari. I fatti sono ora al centro degli accertamenti. La provincia di Vicenza ha pubblicato la gara per il nuovo ponte di Debba sul Bacchiglione tra Vicenza e Longare. L'importo è di 14.300.000 euro, con la scadenza delle offerte il 13 luglio. L'opera, attesa da anni, prevede anche pista ciclopedonale e nuovi sottoservizi, con fine lavori stimata entro il 2028. Sabato mattina dalle 8:30 alle 14 al centro diocesano Onisto di Vicenza si terrà il convegno Una città per stare bene. L'iniziativa, promossa dal comune e dalla società medico-chirurgica vicentina, riunirà istituzioni ed esperti per riflettere su salute e benessere. Al centro ambiente, lavoro, relazioni e cultura. Un'operatrice sociosanitaria del pronto soccorso di Asiago, Marina Bau, incinta, ha salvato il fratello di 42 anni, colto da un grave malore. Dopo la chiamata del nipote, è intervenuta subito praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Plauso del presidente regionale Alberto Stefani, che parla di esempio di sanità veneta. Domani sera dalle 18 alle 20:30 al Polo Universitario di Viale Margherita a Vicenza, doppio concerto gratuito con live music e jam finale. Si esibiranno prima gli studenti degli Univibe, nuova band universitaria, poi i docenti musicisti dei The Professors, rappresentanti dei 3 atenei vicentini. Gran finale insieme sul palco. A Bassano del Grappa torna Buongiorno Ceramica 2026 dal 22 al 24 maggio, con eventi dedicati all'arte ceramica. In programma workshop di pittura con maiolica a Palazzo Bonaguro, dimostrazioni di lavorazione dell'argilla, visite alla collezione Costenaro e aperture speciali al Museo della Ceramica Roi di Palazzo Sturm. È stata presentata la 51esima Coppa Città di Vicenza e il Mundialito, storici tornei di calcio giovanile con oltre 260 squadre coinvolte. Le finali si disputeranno allo stadio Romeo Menti il 6 e 7 giugno, mentre il Mundialito, dedicato ai pulcini, prevede anche sfilate e fasi eliminatorie fino alla finale del 7 giugno. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi. Il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di mercoledì 20 maggio, resterà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Achille Lauro con Comuni Mortali, la canzone che apre la nostra puntata di oggi martedì 19 maggio di Buongiorno Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora ben svegliati, no, ancora non siete svegli, fa niente, continuate a sonnicchiare ancora per un po', tranquilli, ma tenete presente che è martedì, quindi bisogna fare tutte le cose, tipo il lavoro, la scuola ancora per poco, se Dio vuole, ragazzi, tenete duro perché ci siamo quasi. Sono Marco Picchio, resto con voi per le prossime due ore con tanta musica e ovviamente tante notizie dal nostro territorio. E se vi passa per la testa di mandarci un messaggino, scriverci, mandare un vocale, quello che volete, c'è WhatsApp 371 1200 116. Allora, anche per oggi martedì si parte.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Char Brave, Sara Toscano con Perfect nella nostra mattinata, partita da poco, da 20 minuti neanche, ma abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Allora, partiamo dallo sport oggi. Il Vicenza guarda già alla prossima stagione in Serie B, dopo chiaramente un campionato dominato quest'anno. La società sta lavorando per costruire una squadra più competitiva, mantenendo però l'ossatura che ha riportato il Lane tra i cadetti. Fabio Gallo dovrebbe ripartire dal suo collaudato 3-5-2 con le conferme importanti in difesa e centrocampo. Sul mercato invece si cercano rinforzi di spessore soprattutto sulle fasce in attacco, dove potrebbe arrivare una punta fisica per affrontare una categoria che chiaramente è più impegnativa. Tra i nomi che stanno circolando ci sono anche quelli di Beruatto e Camate. Insomma, il Vicenza del futuro sta già prendendo forma e sarà una cosa abbastanza veloce, no? Quindi presto ne sapremo di più e chiaramente vi informeremo.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Taylor Swift con Karma, sono le 7:26, prendiamola con Karma. La mattinata è appena cominciata, quindi andiamo tranquilli, rilassati. Avete preso il primo caffè della mattina? Ancora no? Allora facciamo una cosa, ce lo prendiamo nella pausa del notiziario delle 8. Va bene, perché adesso ci sono un sacco di cose da fare, quindi io attendo quella pausa lì. Detto questo, vi dico anche che fra poco c'è l'oroscopo, quindi pronti se volete avere il vostro input per affrontare la giornata nel modo migliore.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza. We'll be right back.

19 maggio, avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani. No!

0: Sean Paul e J Balvin qua su Radio Vicenza, buongiorno, alle 7.37 e adesso siamo a Isola Vicentina, dove la memoria del passato diventa un film. Al Teatro Marconi è stato presentato Isola Vicentina si racconta, questo documentario realizzato da William Rabito e Stefano Frugani, con le testimonianze degli anziani del paese che hanno vissuto guerra, fame e liberazione. Racconti semplici ma potentissimi, tra bombardamenti, fuga nei boschi e piccoli aneddoti di vita quotidiana. In sala anche grande emozione per il ricordo dell'alpino Francesco Zatra, scomparso poche settimane fa a 101 anni. Un progetto nato per non perdere la memoria del territorio e tramandarla anche ai più giovani, magari direttamente nelle scuole.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta abbastanza soleggiata, ieri ultimi tuoni sul settore alpino e prealpino, da oggi c'è maggiore stabilità, arriva l'anticiclone subtropicale, porterà belle giornate di sole almeno fino a domenica, se non oltre. Ci aspetta quindi un'intera bella settimana con solo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. L'anticiclone in arrivo trasporta con sé aria calda, quindi maggiore stabilità a tutte le quote, ma soprattutto grande, forte riscaldamento in vista. Già oggi le temperature si porteranno sui 24-25 gradi e da domani inizierà una tendenza al riscaldamento molto forte, domani 26 gradi, 27 gradi giovedì, 28-29 venerdì e sabato, per sfiorare i 30 gradi domenica, quando l'anticiclone darà il meglio di sé. Qualche disturbo all'inizio della prossima settimana, ma tant'è, ora la primavera fa sul serio, ingrana la quinta e ci porta praticamente l'estate, almeno fino a domenica compresa. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue. Wow!

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico registrato scorrevole sulle strade ed autostrade della regione Veneto. Solo rallentamenti al momento segnalati sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia. Attenzione al vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera che potrebbero creare disagio al traffico. Qui si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni di percorrenza, possibili i rallentamenti. Chiusura per lavori sulla statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22-6 fino al 22 maggio. E stanotte tratto chiuso per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5 e tratto chiuso in direzione Bologna tra Boara e Rovigo nella stessa fascia oraria. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Venerus con Angelina Manguel a sentire, siamo arrivati alle 7.51, adesso ci fermiamo un attimo, solamente qualche istante e poi torniamo con la nostra musica e le nostre notizie.
1: Pubblicità.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Trinix, Mariana Froes con Baltimora, sono le 7.56. Chiudiamo la prima ora di Buongiorno Vicenza, chiudiamo come sempre con il nostro disco Remember, quindi salto nel passato, veramente tanti anni fa, con Stevie Wonder e From the Bottom of My Heart.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
6: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era

0: saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora 1 anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano e sulla 4 Venezia-Trieste tra il bivio per la 28 Portogruaro-Conegliano e Cessalto in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: veramente carino il nuovo singolo di Francesco Gabbani per l'estate, Summer Funk, alle 8:08 minuti ripartiamo. Buongiorno Vicenza, si riaccende, questa è la nostra seconda ora appena passata la pagina informativa delle 8. Sono Marco Picchio, con voi fino alle 9 anche questa mattina, poi c'è la lunga mattinata che continua chiaramente su Radio Vicenza con la Vale dal 10 in poi. Beh, adesso non andiamo troppo avanti e pensiamo a noi. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci. Ho tante, tra le altre cose, notizie pronte per voi. Ripartiamo con la musica.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Grandi, grandi, grandi, veramente. Allora, dunque, siamo di nuovo insieme. Sono le 8:15, pare pare, in questo istante. La prima notizia che trattiamo in questa ora riguarda Vicenza, dove torna al centro il tema del lavoro femminile, con numeri che fanno riflettere. Secondo i dati diffusi dalla CGIL, nel vicentino il tasso di occupazione delle donne resta molto più basso rispetto a quello maschile e cresce anche la disoccupazione femminile. Non solo, nel settore privato le lavoratrici percepiscono in media circa 11.000 euro in meno all'anno rispetto agli uomini, e questa è una grande ingiustizia. A pesare sono soprattutto part-time, precarietà e minori opportunità in diversi settori professionali. Intanto, nella sede CGIL di Vicenza è stata inaugurata una mostra fotografica, Donne e Sindacato, una lotta senza tempo, si chiama così, dedicata a oltre un secolo di battaglie per i diritti e l'uguaglianza.
1: Radio Vicenza.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Madame con aranciata alle 8:27, buongiorno. Adesso ci vorrebbe magari più un caffè, un cappuccino che un'aranciata, dai. Sono le 8:30, ora di fare colazione, se non l'avete ancora fatta, penso, o siete lì, perché è proprio adesso che ci si mette in moto per queste cose. Dunque, siamo a Marostica, dove continua a far discutere la gita scolastica. Ne abbiamo parlato ieri o ieri l'altro, non mi ricordo. Ieri l'altro è impossibile. La gita scolastica a Trieste, organizzata dall'Istituto Comprensivo Cumana Pertile. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il dirigente scolastico Gianluca Garlini difende il progetto. È un percorso formativo di educazione civica, condiviso con le famiglie e svolto in totale sicurezza. Gli alunni delle quinte hanno partecipato a un'attività solidale in Piazza Libertà, distribuendo pasti e calzini ai migranti insieme ai volontari. La scuola chiarisce anche che i video finiti online sarebbero stati pubblicati senza autorizzazione. Intanto molti genitori prendono posizione a favore delle insegnanti. Si è montato un caso senza senso. Ai ragazzi si insegna solidarietà e rispetto.
1: Solo Radio Vicenza è la...

0: Lady Gaga e Dolci con Runaway, che se avete, siete andati al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, avrete, ricorderete insomma, no, che questa canzone fa parte della colonna sonora del film. Bella veramente, Runaway, come il nome del, diciamo, questo giornale, questo patriottissimo giornale che poi in realtà concretamente non esiste, ma che è un po' il fulcro intorno a cui ruota poi la storia del Diavolo Veste Prada, che tra le altre cose, diamola questa notizia, in botteghino sta registrando veramente un successo straordinario, è uscito il 29 aprile. Io tra le altre cose l'ho visto la prima sera, devo dire la verità, mi ero già prenotato tutto quanto. Ha incassato circa 29 milioni di euro in Italia, per essere precisi 29.170.755 euro, e a livello globale 546.162.200 dollari da quando è uscito, quindi risulta essere il secondo migliore incasso dell'anno solare in Italia, quindi vogliamo dire le cose stanno andando più che bene.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: Buongiorno ancora, sono le 8.40. Un'altra notizia che sta arrivando. Allora, notte movimentata, siamo a Creazzo, dove alcuni rider di una piattaforma di consegne sarebbero stati aggrediti durante una consegna in via Brescia. A raccontarlo sui social è un residente della zona che parla di una sorta di imboscata avvenuta vicino alla ciclabile attorno all'1:30. Secondo il racconto, un gruppo di ragazzini avrebbe tentato di rubare zaini e cellulari ai tre rider dopo un ordine risultato inesistente. L'uomo dice anche di essere intervenuto per aiutare i ragazzi e di aver cercato senza successo un contatto immediato con le forze dell'ordine. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali, ma l'episodio ha acceso il dibattito sulla sicurezza notturna a Creazzo, ma soprattutto, aggiungo io, sulla sicurezza di questi ragazzi che fanno un lavoro anche veramente molto pesante. Oggi leggermente un po' più regolamentato, diciamo, no? E anche forse messo un po' più in sicurezza, ma poi vedi che si creano situazioni come queste. Quindi l'invito che si può fare è quello di avere rispetto per le persone, chiaramente, ma anche per il lavoro che fanno, per tutto, ma sembra che purtroppo questa cosa ancora sia un po' lontana dalle nostre menti, perché capitano, si verificano ancora situazioni di questo tipo.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Jolier con la sua canzone d'amore alle 8:47. Adesso attenzione, a Vicenza si racconta in TV, questa è una cosa molto importante, un appuntamento per tutti noi, ma lontano dalle cartoline classiche. Domani sera su Rai 5 arriva Liberi Vicentini Visionari, questo documentario del regista Giuseppe Sanson che prova a mostrare l'anima più inquieta e anticonformista della città. Dentro ci sono storie, arte e personaggi fuori dagli schemi, da Paolo Rossi, mito del Rossi Vicenza, fino allo scrittore vitaliano Trevisan. Si parla anche della Vicenza degli anni 80 e 90, segnata dal dramma della droga e dell'AIDS, ma pure di fotografia, pittura, teatro, quindi è un viaggio molto umano tra bellezza palladiana e spiriti ribelli. In onda quando? Domani sera alle 22:40 su Rai 5, assolutamente da non perdere.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Chase con Stay With Me era alla fine degli anni 90, per essere precisi il 1997 da quello che vi risulta, ed era il nostro appuntamento Remember. Siamo in chiusura, grazie per esserci stati anche in questa mattinata di Buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, vi do appuntamento domani, partiamo come sempre, ripartiamo dalle 7, rifacciamo tutto dalle 7 domattina per il nostro consueto primo caffè della giornata. La mattinata prosegue su Radio Vicenza più tardi, fra un po' dalle 10 con La Vale, quindi mi raccomando, non ci lasciate mai. A domani, ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te! Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire la causa della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi,

0: Sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso in direzione Milano tra il bivio per la 27 e Terraglio. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hits music station. Radio Vicenza, The New Hit.

19 maggio, avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta abbastanza soleggiata, ieri ultimi tuoni sul settore alpino e prealpino, da oggi c'è maggiore stabilità, arriva l'anticiclone subtropicale, porterà belle giornate di sole almeno fino a domenica, se non oltre. Ci aspetta quindi un'intera bella settimana con solo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. L'anticiclone in arrivo trasporta con sé aria calda, quindi maggiore stabilità a tutte le quote, ma soprattutto grande, forte riscaldamento in vista. Già oggi le temperature si porteranno sui 24-25 gradi e da domani inizierà una tendenza al riscaldamento molto forte, domani 26 gradi, 27 gradi giovedì, 28-29 venerdì e sabato, per sfiorare i 30 gradi domenica, quando l'anticiclone darà il meglio di sé. Qualche disturbo all'inizio della prossima settimana, ma tant'è, ora la primavera fa sul serio, ingrana la quinta e ci porta praticamente all'estate, almeno fino a domenica compresa. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ritrovati sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra la Tisana e il Sastino di Livenza andando in direzione Venezia. Attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Chiusura per lavori sulla statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22.6 fino al 22 maggio. Stanotte tratto chiuso per lavori sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5 e tratto chiuso in direzione Bologna tra Boara e Rovigo nella stessa fascia oraria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite e Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe

0: gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia, rallentamenti per lo stesso motivo sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e il Bivia 13 in direzione Milano. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: In centro.
2: Sono le 10, siamo puntualissimi ad iniziare anche questo martedì mattina. Buongiorno miei cari dalla Vale, benvenuti nella nostra mattinata, quella con me, con la Vale, pronta come sempre a raccontarvi un sacco di curiosità, a farvi un po' di compagnia, dai, fra un successo e l'altro. E allora iniziamo subito così.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
0: Radio Vicenza! Radio Ascolti!
2: Siete nel nostro Tutti in Centro, siete nella mattinata di Radio Vicenza, quella sino alle 13 con me, con Valentina, pronta come sempre a raccontarvi tante e tante curiosità. Certo, anche oggi un bel po' di materiale per voi, pronta a dare lo spazio alla nostra redazione che si occuperà di informazione, pronta anche a leggere tutti i vostri WhatsApp. Diteci un po' come state, dove siete, cosa state facendo con la radio della vostra città di sottofondo. Fatelo al 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La musica è quella giusta, la radio è quella giusta, lo dico sempre, alzate il volume se ne avete la possibilità, perché qui si suonano grandi successi e ci occupiamo come sempre di tante notizie, di tante curiosità, di tante novità, perché ci orientiamo in primis a parlare di cinema, cioè perché è una bella lotta qui fra Michael e il diavolo Veste Prada 2, ma poi ho anche delle novità.

tutti perché ho una notizia bomba. Io adoro Snoop Dogg, mi piace il suo look, la sua vita spesso e volentieri agli eccessi. Lui è un personaggio

perché dopo anni di sviluppo il film sulla vita di Snoop Dogg prende forma. Arriverà nelle sale nel 2027. L'annuncio ufficiale è stato dato qualche giorno fa, quando il rapper ha fatto irruzione sul palco a Las Vegas del CinemaCon, svelando i dettagli del progetto. Il film su Snoop Dogg non è una novità assoluta, perché il progetto era stato già messo in cantiere per la prima volta nel 2022, ma poi non c'era stato un accordo per i diritti sulla vita e sulla musica del rapper e quindi nulla era stato fatto. Il progetto poi ha subito una lunga fase di sviluppo finché nell'aprile dell'anno scorso l'accordo è stato formalizzato. Adesso ci sono i primi dettagli, perché praticamente Snoop Dogg ha aggiunto aggiornamenti più sostanziosi, data di uscita, inizio delle riprese e soprattutto il nome del regista.

0: collaborazione con Dr. Dre e con l'album di debutto Doggy Style del 1993. Insomma, la ricostruzione di una delle carriere più longeve e trasversali dell'intera industria musicale. Il film praticamente non lascia spazio a dubbi, perché a quanto pare fonti vicine al rapper ha detto che sarà un film vietato ai minori. Del resto, ragazzi, sappiamo bene che la sua vita parallela è anche quella a luci rosse, perché nella sua casa, nella sua super villa, ha anche uno studio di registrazione proprio per film per adulti. Comunque sia, le riprese inizieranno a Los Angeles nella prossima estate, con l'obiettivo di rispettare la finestra di uscita del 2027. Attendo ovviamente il trailer ufficiale proprio per magari riparlarne.
1: Tutti in centro.

0: Che sound, che successi, tanta bella musica, quella che state ascoltando in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dal nostro sito e dalla nostra app. Ci sono un sacco di modi per ascoltare Radio Vicenza ed è con i prossimi successi che noi andiamo a chiudere anche la prima ora.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo!
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Insieme anche oggi, martedì 19 maggio, con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Cresce la disoccupazione femminile e resta forte il divario con gli uomini in provincia di Vicenza. Le donne hanno meno occupazione, più spesso lavori part-time non scelti e nel settore privato guadagnano circa 11.000 euro in meno all'anno. La CGIL richiama la necessità di maggiore trasparenza salariale e di misure per ridurre le disuguaglianze nel lavoro. Polemiche tra la parlamentare europea Elena Donazan e Arcigay Vicenza dopo le sue dichiarazioni critiche sulla manifestazione Abbracciamovi contro l'omotransfobia. Donazan contesta il patrocinio del comune, mentre l'associazione replica ricordando che l'evento è stato sostenuto anche in passato da diverse amministrazioni e rappresentanti politici. Il comune di Vicenza cerca 11 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, un istruttore di polizia locale e 10 funzionari amministrativo-contabili per vari settori. Domande entro il 30 maggio. Possono partecipare solo gli idonei delle selezioni già svolte con Verona e Padova. Prove orali dal 16 al 25 giugno. Al Festival Biblico di Vicenza, doppio appuntamento venerdì con Presenza Donna sul tema Il potere del limite. Alle 17 a Palazzo Thiene, incontro con la biblista Marinella Perroni sulla creazione. Alle 21:30 a Palazzo Opere Sociali, Arianna Prevedello guiderà una riflessione sul cinema femminile. Il 6 giugno torna la passeggiata culturale a Vicenza con Elisa Salerno. Nell'ambito di New Conversations Vicenza Jazz 2026, in corso fino al 25 maggio e dedicata ai 100 anni di Miles Davis e John Coltrane, stasera alle 21 al Teatro Comunale di Vicenza arriva Joshua Redman con il nuovo quartetto. Domani, sempre alle 21, spazio a New Sketches of Spain tra jazz e danza contemporanea. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia Padova tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Siete andati al cinema? Avete visto Il Diavolo Veste Prada 2? O avete visto Michael Jackson? O entrambi? O magari ancora li dovete vedere? Ditemi un po' al nostro WhatsApp che cosa appunto preferite. Qui si fa la storia, ragazzi, assolutamente, perché si va cercando di superare i 700 milioni di dollari nel mondo come previsto per il film Michael, che continua a essere da record, perlomeno per quanto riguarda il film che rievocano i personaggi. Devo dire che superato di gran lunga il film di Elvis e Bohemia Rhapsody come risultati. Una produzione costata circa 200 milioni di dollari e, come dicevo, è tra i film più costosi di sempre ed è frutto dell'eredità di Michael Jackson, ovviamente, e di una serie di collaborazioni. Il film ha affrontato anche modifiche importanti perché inizialmente includeva le accuse di abusi del 93, poi eliminate per vincoli legali, con un finale che si ferma al tour Bad del 1988. Nonostante le critiche per questa scelta, il successo commerciale è evidente e il sequel appare probabile, perché già ovviamente su Facebook, sulle varie testate giornalistiche, si parla ovviamente di Michael 2, film che attenderò con ansia perché il primo sinceramente a me è tanto piaciuto, ma del resto Michael è Michael e, come dicevo, ha guadagnato e sta guadagnando un sacco di soldi. Però anche Il Diavolo Veste Prada, attenzione, ha fatto un esordio pazzesco, ragazzi. A voi la scelta, quale film preferite?
2: Tutti in centro.

0: giorno enorme, anche in fatto di soldi, ragazzi, perché secondo alcune indiscrezioni la Disney starebbe valutando il ritorno di Johnny Depp nel ruolo iconico di Jack Sparrow nella saga I Pirati dei Caraibi, con un possibile accordo molto importante e persino anche delle scuse ufficiali. Questo arriva dopo la rottura tra l'attore e lo studio durante la sua battaglia legale, periodo in cui Johnny Depp aveva dichiarato che non sarebbe tornato nemmeno per 300 milioni di dollari. Ora però sembra che la Disney voglia riportare in vita la magia. I fan sono divisi, alcuni desiderano rivedere Jack Sparrow sullo schermo, mentre altri attori non hanno dimenticato come sono andate un po' le cose. Comunque sia, a quanto pare 249 milioni di sterline sarebbero state offerte a Johnny Depp per tornare ad interpretare Jack Sparrow. Che accetti? Secondo me sì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra la Tisana e il Sastino di Livenza andando in direzione Venezia. Attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Chiusura per lavori sulla statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22.6 fino al 22 maggio. Stanotte tratto chiuso per lavori sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5 e tratto chiuso in direzione Bologna tra Boara e Rovigo nella stessa fascia oraria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: non solo cinema fra un successo e l'altro, ma anche tanti bei saluti. E quindi mando un bacio a Damiano che ci fa un sacco di bei complimenti. Mauro, grazie del tuo messaggio. Salutava Elisabetta, e poi devo salutare Cristiana, devo salutare Catuna, che bel nome, complimenti. E poi un saluto anche a Anna, Micaela, Giovanni, quanti siete. Continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri, scrivendoci, dicendo la vostra anche su queste pellicole. Mi pare di capire che è davvero una dura lotta tra Michael Jackson, il film dedicato a questo grande artista del pop, e Il Diavolo Veste Prada 2. Io questo ancora devo vederlo, però le mie amiche sono già andate, un po' di spoiler me l'hanno fatto. Comunque sia, miei cari, noi siamo qui non solo a parlare di cinema, ma anche di televisione. A fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: gente se ne va a letto, quindi non riesce a vedere tutte le puntate sino alla fine delle fiction. Beh, la Rai da una parte ha fatto questa prova di accorciare con grande successo tra l'altro il gioco dei pacchi con Stefano De Martino, dall'altra invece la ruota della fortuna continua ad avere successo, certo, ma nel caso dei Cesaroni è stata proposta una sola puntata in modo tale da finire ovviamente ad un'ora decente. Beh, non volevo parlarvi dei Cesaroni, non volevo parlarvi della prima serata che oramai inizia troppo tardi, ma volevo parlarvi anche dell'idea di una produttrice, tale Verdiana Bixio, che continua a puntare sulla nostalgia perché recentemente ha praticamente dichiarato di essere pronta a riportare sul piccolo schermo, dopo i Cesaroni, anche Un medico in famiglia. Qui l'effetto nostalgia c'è sicuramente, perché gli attori a quanto pare sono pronti, in primis il buon Lino Banfi, protagonista di questa storica serie, appunto Un medico in famiglia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta abbastanza soleggiata, ieri ultimi tuoni sul settore alpino e prealpino, da oggi c'è maggiore stabilità, arriva l'anticiclone subtropicale, porterà belle giornate di sole almeno fino a domenica, se non oltre. Ci aspetta quindi un'intera bella settimana con solo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. L'anticiclone in arrivo trasporta con sé aria calda, quindi maggiore stabilità a tutte le quote, ma soprattutto grande, forte riscaldamento in vista. Già oggi le temperature si porteranno sui 24-25 gradi e da domani inizierà una tendenza al riscaldamento molto forte, domani 26 gradi, 27 gradi giovedì, 28-29 venerdì e sabato, per sfiorare i 30 gradi domenica, quando l'anticiclone darà il meglio di sé. Qualche disturbo all'inizio della prossima settimana, ma tant'è, ora la primavera fa sul serio, ingrana la quinta e ci porta praticamente l'estate, almeno fino a domenica compresa. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: siamo arrivati quasi quasi a mezzogiorno. Quella che state ascoltando è Radio Vicenza e questo è il nostro Tutti in Centro, che quasi conclude la seconda ora e lo fa con questi successi.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Di nuovo insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 19 maggio. In apertura una notizia di cronaca da Venezia: alle Zattere, nuova violenta faida tra due gruppi tunisini legati alle famiglie Sacca e Mallat. Durante lo scontro sono spuntati macete, coltelli e spray urticante con due feriti. Uno dei giovani è stato colpito più volte a terra e ha riportato gravi lesioni. Sui social sarebbe circolato anche un video in diretta TikTok. Attimi di apprensione ieri sera a Thiene in via San Vincenzo, dove un'auto ha preso fuoco. Nessun ferito, ma si è temuto il propagarsi delle fiamme ai veicoli vicini. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente spegnendo l'incendio. L'utilitaria è andata distrutta e un bidone dei rifiuti è rimasto danneggiato. Sul posto anche i carabinieri. Dal 22 al 24 maggio a Vicenza torna la Linfa dell'Ulivo, il percorso culturale della Fondazione Homo Viator nel Festival Biblico 2026. In programma incontri su spiritualità, clima e archeologia biblica, con ospiti come Padre Benedetto, Luca Mercalli e fratel Giuseppe Buffon. Prevista anche una visita guidata ai luoghi francescani della città. Torna l'estate del progetto Ci sto a fare fatica 2026 a Montecchio Maggiore, promosso dalla cooperativa sociale Piano Infinito con il sostegno di Acque del Chiampo e del Comune. Ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni svolgeranno volontariato e manutenzione di spazi pubblici con un buono fatica a fine settimana. La biblioteca Paola Bianchetti Drigo di Mussolente ha inaugurato una nuova aula studio all'aperto. Sedute attrezzate, un piccolo anfiteatro e spazi nel verde aperti a tutti negli orari della biblioteca. Un progetto da 25.000 euro nato per riqualificare un'area poco frequentata e trasformarla in luogo di socialità e cultura. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con gli ultimi aggiornamenti su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori la 23 Palmanova-Tarvisio verrà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord.

0: in direzione Tarvisio. Dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal cinema alla televisione il passo è stato breve, quindi vi annuncio che la nona stagione di Un passo dal cielo è praticamente certa. Dopo il successo straordinario dell'ottava stagione, che ragazzi ha mantenuto una media di 4 milioni di telespettatori con uno share del 22,5%, nonostante la tarda ora che va in onda, comunque sia Rai 1 sta pianificando il ritorno di questa fiction, probabilmente e presumibilmente nel 2027. Le Dolomiti di San Vito di Cadore torneranno dunque ad essere teatro di investigazioni, misteri e vite intrecciate tra montagna e sentimenti. Il cast è stato confermato quasi al completo, perché meno certa è la presenza di Giusy Buscemi nel ruolo di Manuela Nappi, perché l'attrice a quanto pare ha altri impegni.
3: Tutti in centro!

0: Stiamo parlando di televisione, lo stiamo facendo fra un successo e l'altro, dove devo salutare anche Erika che ci fa un sacco di bei complimenti. Quanti siete? Siete splendidi. Io vi abbraccio tutti e continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri. Siate anche social andando nella pagina Facebook della radio e anche nella mia Valentina La Rocca. Un altro attore che mi piace tantissimo è Alessandro Gassman. Mi piace sia nei ruoli, quelli drammatici, quelli più impegnati, anche quelli comici. Un professore 4 dunque si farà grazie alla simpatia e alla bravura di Alessandro Gassman. Infatti la quarta stagione è ufficialmente confermata. Lui stesso è entusiasta del seguito della fiction. Recentemente ha fatto anche delle stories in cui dice di essere contento di quest'altra stagione, oltre che ad essere molto legato a questa serie, a questo ruolo televisivo, perché comunque è importante, dice, che si parli di scuola in Italia, e farlo attraverso una fiction è ancora meglio. L'uscita, a quanto pare, è prevista sempre su Rai 1, ma nel 2027.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui. La natura.
2: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Solo questa è Radio Vicenza.
19: Certo è che il tempo è passato veloce, prima a parlare di cinema e poi a parlare di televisione. E allora attenzione, perché ho anche questa di novità: Superhost, una delle novità più attese della stagione televisiva Rai, che segna il ritorno di Christian De Sica come protagonista di una serie per Rai 1 dopo oltre 14 anni. La fiction è una commedia che segue le vicende di un nobile decaduto, travolto da debiti e aggrappato ai fasti di un passato glorioso. Il protagonista deve trovare un modo creativo per fare cassa, e secondo me questo proprio ruolo comico, tragicomico di Christian De Sica. Deciderà dunque di trasformare il maestoso palazzo di famiglia in un bed and breakfast. Nasceranno così

0: com'è bello il nostro Tutti in Centro. Ma senti qui cosa suoniamo. Quanta bella musica, miei cari. Le hit del passato, le hit del momento. Un bel mix è quello che ci sta portando a chiudere anche questa nostra mattinata. A tutti voi buon pranzo e insieme godiamoci gli ultimi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: abbiamo concluso anche questa nostra mattinata, passata veloce veloce. Buon pranzo a tutti voi, continuate ad essere dei nostri e per quanto ci riguarda ci sentiamo domani mattina alle 10 per tante altre curiosità. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ultimi aggiornamenti di oggi, martedì 19 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. I ritardi nei lavori del treno alta velocità riaprono il dibattito su ambiente e salute a Vicenza. Italia Nostra chiede al comune una moratoria sui cantieri TAV con la sospensione dei lavori, citando possibili criticità legate alla presenza dei PFAS nelle acque e alla gestione del progetto. L'associazione denuncia scarsa trasparenza e disagi già in corso per i residenti, tra demolizioni, polveri e rumori. IEG presenta Vicenza Timeless Excellence, un video che promuove Vicenza come destinazione per la meeting industry. Il film racconta la città come incontro tra business, cultura, artigianato e patrimonio palladiano, valorizzando il legame tra eventi e territorio. Il progetto supporta la promozione internazionale di Vicenza nel settore congressuale. Nell'ambito della giornata della legalità va in scena giovedì sera alle 21 al Teatro Astra di Vicenza Non è stata la mano di Dio del Teatro dei Cipis in memoria di Don Peppe Diana. Lo spettacolo racconta l'impegno contro la camorra attraverso un intenso viaggio nella memoria e nella coscienza civile. Un invito a ricordare e a scegliere la legalità. Sabato 23 maggio torna a Montecchio Maggiore Aiutiamoci, la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà. L'iniziativa, promossa dalle associazioni del territorio con il comune, si svolgerà nei supermercati aderenti della città. I cittadini potranno donare generi di prima necessità, come alimenti per l'infanzia e prodotti a lunga conservazione. Il gruppo Caronte celebra 39 anni di attività con la 35esima edizione dei suoi itinerari culturali. Domenica alle 5 del mattino, appuntamento nel parco della Rocca Pisana di Lonigo con Bravi e Maledetti, omaggio musicale ai grandi artisti del Club 27, da Jimi Hendrix

0: Sul palco, violino, violoncello, pianoforte e voce rock. Ingresso gratuito. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenze, nella stessa direzione si rallenta tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiusa l'uscita della Miranese in ambo le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Conoscenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.
0: Radio Vicenza,

Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

0: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.
1: Radio Vicenza.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

0: Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza.
2: Let's go, girls.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, ritorneremo come sempre domani, mercoledì alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Ma dove stai andando?
5: Vado un po' più in giù.
4: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
5: Sì, ma la qualità?
4: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Da Ali i conti tornano sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
9: Ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta abbastanza soleggiata, ieri ultimi tuoni sul settore alpino e prealpino, da oggi c'è maggiore stabilità, arriva l'anticiclone subtropicale, porterà belle giornate di sole almeno fino a domenica, se non oltre. Ci aspetta quindi un'intera bella settimana con solo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. L'anticiclone in arrivo trasporta con sé aria calda, quindi maggiore stabilità a tutte le quote, ma soprattutto grande, forte riscaldamento in vista. Già oggi le temperature si porteranno sui 24-25 gradi e da domani inizierà una tendenza al riscaldamento molto forte, domani 26 gradi, 27 gradi giovedì, 28-29 venerdì e sabato, per sfiorare i 30 gradi domenica, quando l'anticiclone darà il meglio di sé. Qualche disturbo all'inizio della prossima settimana, ma tant'è, ora la primavera fa sul serio, ingrana la quinta e ci porta praticamente l'estate, almeno fino a domenica compresa. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiare per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Take it, take it, take it.
4: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
5: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, puntata del martedì. No, stavo guardando il calendario, mannaggia, si va verso la terza decade anche del mese di maggio, le settimane volano e arriverà velocemente sicuramente anche l'estate, le vacanze e tutto il resto, ma intanto pensiamo a questo martedì con 5 in condotta.
6: Allora, che compiti avevate per oggi?
7: 5 in condotta.

Dai, ormai siamo abituati tutti a fare shopping online, insomma, fare quello che si dice l'e-commerce, e in Italia è proprio un vero e proprio boom dell'e-commerce. Sembra questo sia dovuto allo shopping emotivo. Cioè, cos'è lo shopping emotivo? Cioè, non è più il fatto di acquistare perché costa meno e così via, ma perché c'è questo coinvolgimento emotivo, questa empatia, questo coinvolgere quelle che una volta erano gli influencer e adesso sono questi ragazzi, magari questi blogger che ci raccontano, ci spiegano, ci fanno anche desiderare certi oggetti, e sempre meno sono gli acquisti fatti per necessità, perché davvero servono, e sempre più quelli scelti perché sono guidati dalle emozioni. È il

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo!
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

stavamo discutendo qui in studio riguardo alla notizia di prima, no? Sul fatto che si acquista sempre di più perché spinti dalle emozioni, ma non perché qualcosa ci serve veramente. Insomma, è da un pezzo che c'è questo, insomma, no? Dai, per chi studia un po' di marketing, lo sappiamo che funziona così. Noi in realtà noi potremmo vivere con molto, molto, molto, molto meno di quello che già possediamo. È che siamo spinti dalle emozioni ad acquistare, ad avere sempre di più.

0: 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

L'amore, l'amore, l'amore è sempre bello, ma attenzione perché è in aumento, secondo gli psichiatri, gli psicologi, è in aumento l'amore con l'intelligenza artificiale. Adesso non si parla di sesso, ma si parla più di amore, di relazioni con i chatbot, perché ti danno ragione, perché ti ascoltano, perché non si stancano mai, perché puoi star lì a scrivere per ore e ore e ore, e sempre di più, sempre più persone si affidano ai chatbot, quindi all'intelligenza artificiale, per le loro confidenze e anche per come dire, i rapporti affettivi, ecco, non quelli fisici, almeno per il momento.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse. Solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
7: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque i rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
6: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
8: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito, ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
6: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code a tratti tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia, mentre per chi viaggia

0: verso Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che ancora stanotte e domani notte, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la Bologna-Padova in entrambe le carreggiate. Coloro che quindi devono prendere la A13 direzione Bologna saranno deviati alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Let's go!
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Eh no, vabbè, ma di solito una ne pensa e 100 ne fa, stavolta ne ha pensate 100 e ne ha fatte 1000. Donald Trump, il presidente americano. Ma che poi dico io, quando fai il presidente non hai tempo, immagino, no? Che c'hai le giornate belle piene, ma lui invece ha il tempo per giocare con l'intelligenza artificiale. E allora si è candidato intanto adesso come nuovo James Bond. Si dice, potrei fare io il James Bond 007. Ve lo vedrei. Dai, potrebbe essere carina sta cosa, purché la smetta di fare presidente. Ma no, no, non l'ho detto. E altra cosa invece che riguarda Trump in questi giorni, c'è questa immagine sempre pubblicata sul suo profilo ufficiale, dove c'è Donald Trump in una base militare, può ricordare Area 51, ecco, una base militare che sembra segreta, dove lui tiene come dire al guinzaglio un grande extraterrestre. Tranquillo, però non è una foto reale, è l'intelligenza artificiale.

Una bella idea, quella del canile di Rimini. Insomma, il problema dei canili è sempre questo, no? Che ci sono sempre tanti cani randagi, abbandonati e così via, che vanno a finire in canile e poi insomma nessuno li prende, li fanno davvero una vita triste. Per quanto i volontari si dedichino anima e corpo per questi cani, beh, il canile di Rimini ha pensato bene di portare i cani in spiaggia alla ricerca di una famiglia che li adotti. Li hanno portati lì in spiaggia, giocano e così via, incuriosiscono le persone che passano di lì, e con la possibilità anche, ecco, di adottare uno di questi cani. Potrebbe essere una idea che funziona, bella.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Ah beh, non manca mai la nostra piccola rubrica, il nostro angolino dedicato ai truffatori, che mamma mia, sono davvero geniali in certi casi, nella loro malignità, nella loro diabolicità sono geniali. Adesso a cosa dobbiamo stare attenti? Anche ai finti volontari del supermercato, cioè questa nuova allerta sicurezza nei supermercati, perché alcuni truffatori si presentano come dei volontari di associazioni varie, ecco, magari di fantasia, per piccole donazioni benefiche, e utilizzano un POS portatile. Ecco, attenzione, perché il trucco sta tutto lì: sul display appare una cifra esigua, che ne so, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro e così via, ma il dispositivo è modificato per inviare alla banca una richiesta di transazione molto più elevata, e quindi alla fine ti spillano un bel po' di soldi.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Giornata che vede ancora un po' di instabilità relegata al settore prealpino e alpino, con nubi sparse anche nelle zone di pianura, ma da domani arriva l'anticiclone con radici nel Nord Africa, di conseguenza clima molto molto più stabile e soleggiato, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Già domani una giornata dal cielo molto più soleggiato rispetto ad oggi, con temperature pomeridiane attorno ai 25 gradi. Come detto, la caratteristica meteo saliente dei prossimi giorni sarà il forte aumento delle temperature. Già nella giornata di giovedì la massima si porterà a 27 gradi, 28 gradi venerdì sotto un bel sole, ma bel sole presente in tutte le ore anche nel weekend. Sabato e domenica due belle giornate, anche molto calde. Sabato 29 gradi e domenica raggiungeremo per la prima volta durante l'anno i 30 gradi, temperature che aumenteranno addirittura nei primi giorni della prossima settimana fino a raggiungere i 32 gradi nel pomeriggio di martedì, quando avrà termine molto probabilmente la prima vera e propria ondata di caldo della stagione, legata proprio a questo anticiclone che darà il meglio di sé fra domenica e martedì prossimo. Ci aspetta quindi davvero un anticipo d'estate nei prossimi giorni. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

noi ne parliamo spesso, di intelligenza artificiale, e anche lui ha deciso di parlarne. Non lo so se dal punto di vista tecnico, no, secondo me più che altro da un punto di vista, ecco, etico sicuramente, e lo farà Papa Leone, sì, infatti la prima enciclica di Papa Leone sarebbe dedicata proprio all'intelligenza artificiale e ai suoi effetti sulla società moderna. Tema, devo dire, non da trascurare assolutamente.

0: Radio Vicenza. Pubblicità.
1: Che bello qui. La natura.
2: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Insieme anche oggi, martedì 19 maggio, con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Cresce la disoccupazione femminile e resta forte il divario con gli uomini in provincia di Vicenza. Le donne hanno meno occupazione, più spesso lavori part-time non scelti e nel settore privato guadagnano circa 11.000 euro in meno all'anno. La CGIL richiama la necessità di maggiore trasparenza salariale e di misure per ridurre le disuguaglianze nel lavoro. Polemiche tra la parlamentare europea Elena Donazan e Arcigay Vicenza dopo le sue dichiarazioni critiche sulla manifestazione Abbracciamovi contro l'omotransfobia. Donazan contesta il patrocinio del comune, mentre l'associazione replica ricordando che l'evento è stato sostenuto anche in passato da diverse amministrazioni e rappresentanti politici. Il comune di Vicenza cerca 11 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, un istruttore di polizia locale e 10 funzionari amministrativo-contabili per vari settori. Domande entro il 30 maggio. Possono partecipare solo gli idonei delle selezioni già svolte con Verona e Padova. Prove orali dal 16 al 25 giugno. Al Festival Biblico di Vicenza, doppio appuntamento venerdì con Presenza Donna sul tema Il potere del limite. Alle 17 a Palazzo Thiene, incontro con la biblista Marinella Perroni sulla creazione. Alle 21.30 a Palazzo Opere Sociali, Arianna Prevedello guiderà una riflessione sul cinema femminile. Il 6 giugno torna la passeggiata culturale a Vicenza con Elisa Salerno. Nell'ambito di New Conversations Vicenza Jazz 2026, in corso fino al 25 maggio e dedicata ai 100 anni di Miles Davis e John Coltrane, stasera alle 21 al Teatro Comunale di Vicenza arriva Joshua Redman con il nuovo quartetto. Domani, sempre alle 21, spazio a New Sketches of Spain tra jazz e danza contemporanea. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del nord-est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

Lui è bravissimo e poi c'ha questo modo di fare in punta di piedi da gentiluomo. Sto parlando di Alberto Angela, che nel web viene definito l'influencer culturale più amato d'Italia. Ma devo dire che ci sono molti influencer, immagino ad esempio gli amici bravissimi di Geopop, che insomma diffondono informazione e divulgazione scientifica in maniera fantastica. Ecco, Alberto Angela sicuramente lo conosciamo per la TV, ma anche sul web si dà da fare ed è stato appunto definito l'influencer

Beh, a proposito di tendenze del web, questa non l'avevo mai sentita, ma sicuramente arriverà anche qui da noi. Sto parlando dei concerti segreti. Sì, insomma, quando si fa un evento musicale si cerca sempre, si inizia a parlare magari una settimana, un mese prima, si fanno le prevendite e così via. Ecco, invece sempre più eventi musicali stanno per essere organizzati in luoghi nascosti e comunicati all'ultimo momento via social soltanto. Cioè, tipo, guarda che tra 2 ore ci sarà questo mega concerto e in un attimo, sapete com'è il tam tam dei social, no? In un attimo poi si diffonde la notizia e si fa il pienone. Ecco, è una nuova tendenza.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori in corso sulla 27 Mestre Belluno tra la barriera di Belluno e Fadalto in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A4 Venezia Trieste con code a tratti tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Possibili rallentamenti per lavori sulla A13 Bologna Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Magari potrebbe avere un certo valore perché è lì da un sacco di tempo, perché è un ricordo di famiglia che chissà quanti anni c'ha, o perché semplicemente l'abbiamo acquistato in un mercatino dell'usato e ci chiediamo da dove arriva, cos'è in realtà e quanto può valere. Beh, attenzione, è la storia che arriva dall'America incredibile, dove quest'uomo ha partecipato ad una trasmissione americana appunto dedicata agli oggetti usati e si è presentato lì con una borsetta vintage che lui aveva acquistato in un mercatino dell'usato per $1.50, davvero pochissimo. Ecco, questa vecchia borsetta, beh, hanno scoperto che si trattava di un Cartier d'epoca praticamente introvabile, il valore $35,000.
1: 5 in condotta, 5 in condotta, 5 in condotta.

No, no, adesso che ho letto sta notizia di questa borsetta, pagato $1.50, ne vale 35.000, cercherò anch'io di far valutare tutto quello che ho a casa, tutte le cose più vecchie, quelle che sono finite nel dimenticatoio, le voglio far valutare. Siamo ai saluti, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visoni.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Di nuovo insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 19 maggio. In apertura una notizia di cronaca da Venezia: alle Zattere, nuova violenta faida tra due gruppi tunisini legati alle famiglie Sakka e Mallat. Durante lo scontro sono spuntati macete, coltelli e spray urticante con due feriti. Uno dei giovani è stato colpito più volte a terra e ha riportato gravi lesioni. Sui social sarebbe circolato anche un video in diretta TikTok. Attimi di apprensione ieri sera a Thiene, in via San Vincenzo, dove un'auto ha preso fuoco. Nessun ferito, ma si è temuto il propagarsi delle fiamme ai veicoli vicini. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente spegnendo l'incendio. L'utilitaria è andata distrutta e un bidone dei rifiuti è rimasto danneggiato. Sul posto anche i carabinieri. Dal 22 al 24 maggio a Vicenza torna La Linfa dell'Ulivo, il percorso culturale della Fondazione Homo Viator nel Festival Biblico 2026. In programma incontri su spiritualità, clima e archeologia biblica, con ospiti come Padre Benedetto, Luca Mercalli e Fratel Giuseppe Buffon. Prevista anche una visita guidata ai luoghi francescani della città. Torna l'estate del progetto Ci sto a fare fatica 2026 a Montecchio Maggiore, promosso dalla cooperativa sociale Piano Infinito con il sostegno di Acque del Chiampo e del Comune. Ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni svolgeranno volontariato e manutenzione di spazi pubblici con un buono fatica a fine settimana. La biblioteca Paola Bianchetti Drigo di Mussolente ha inaugurato una nuova aula studio all'aperto. Sedute attrezzate, un piccolo anfiteatro e spazi nel verde aperti a tutti negli orari della biblioteca. Un progetto da 25.000 euro nato per riqualificare un'area poco frequentata e trasformarla in luogo di socialità e cultura. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con gli ultimi aggiornamenti su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati dalla nostra redazione. Code per traffico intenso si verificano in questi minuti sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra Rotatoria Miranese e Venezia in direzione Padova. Vi informiamo che questa sera proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani, mercoledì 20 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
10: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
9: Lo so, Sirio è una garanzia.
11: Ma avrei speso un botto.
10: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Ti aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza. She's

0: radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Giornata che vede ancora un po' di instabilità relegata al settore prealpino e alpino, con nubi sparse anche nelle zone di pianura, ma da domani arriva l'anticiclone con radici nel Nord Africa, di conseguenza clima molto molto più stabile e soleggiato, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Già domani una giornata dal cielo molto più soleggiato rispetto ad oggi, con temperature pomeridiane attorno ai 25 gradi. Come detto, la caratteristica meteo saliente dei prossimi giorni sarà il forte aumento delle temperature. Già nella giornata di giovedì la massima si porterà a 27 gradi, 28 gradi venerdì sotto un bel sole, ma bel sole presente in tutte le ore anche nel weekend. Sabato e domenica due belle giornate, anche molto calde. Sabato 29 gradi e domenica raggiungeremo per la prima volta durante l'anno i 30 gradi, temperature che aumenteranno addirittura nei primi giorni della prossima settimana fino a raggiungere i 32 gradi nel pomeriggio di martedì, quando avrà termine molto probabilmente la prima vera e propria ondata di caldo della stagione, legata proprio a questo anticiclone che darà il meglio di sé fra domenica e martedì prossimo. Ci aspetta quindi davvero un anticipo d'estate nei prossimi giorni. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ultimi aggiornamenti di oggi, martedì 19 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. I ritardi nei lavori del treno alta velocità riaprono il dibattito su ambiente e salute a Vicenza. Italia Nostra chiede al Comune una moratoria sui cantieri TAV con la sospensione dei lavori, citando possibili criticità legate alla presenza dei PFAS nelle acque e alla gestione del progetto. L'associazione denuncia scarsa trasparenza e disagi già in corso per i residenti, tra demolizioni, polveri e rumori. IEG presenta Vicenza Timeless Excellence, un video che promuove Vicenza come destinazione per la meeting industry. Il film racconta la città come incontro tra business, cultura, artigianato e patrimonio palladiano, valorizzando il legame tra eventi e territorio. Il progetto supporta la promozione internazionale di Vicenza nel settore congressuale. Nell'ambito della giornata della legalità va in scena giovedì sera alle 21 al Teatro Astra di Vicenza Non è stata la mano di Dio del Teatro dei Cipis in memoria di Don Peppe Diana. Lo spettacolo racconta l'impegno contro la camorra attraverso un intenso viaggio nella memoria e nella coscienza civile. Un invito a ricordare e a scegliere la legalità. Sabato 23 maggio torna a Montecchio Maggiore Aiutiamoci, la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà. L'iniziativa, promossa dalle associazioni del territorio con il comune, si svolgerà nei supermercati aderenti della città. I cittadini potranno donare generi di prima necessità, come alimenti per l'infanzia e prodotti a lunga conservazione. Il gruppo Caronte celebra 39 anni di attività con la 35esima edizione dei suoi itinerari culturali. Domenica alle 5 del mattino, appuntamento nel parco della Rocca Pisana di Lonigo con Bravi e Maledetti, omaggio musicale ai grandi artisti del Club 27, da Jimi Hendrix ad Amy Winehouse. Sul palco violino, violoncello, pianoforte e voce rock. Ingresso gratuito. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre con code tra Castellana e Venezia verso Padova e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che questa sera, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani, mercoledì 20 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori in corso sulla 27 Mestre Belluno tra la barriera di Belluno e Fadalto in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A4 Venezia Trieste con code a tratti tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Possibili rallentamenti per lavori sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente a Thiene nel pomeriggio di oggi. Un bambino di 7 anni è stato investito accidentalmente dall'auto guidata dalla madre nel parcheggio davanti al centro sportivo Tommaso Assi, tra via Milano e via San Gaetano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe scivolato mentre saliva in macchina. Trasportato al San Bortolo di Vicenza, è ricoverato in rianimazione pediatrica in gravi condizioni. Indaga la polizia locale Nord-Est Vicentino. Una donna di 75 anni è stata colpita da arresto cardiaco mentre era in strada a Valdagno in zona Maglio di Sopra. Decisivo l'intervento di un'infermiera presente sul posto che ha avviato il massaggio cardiaco usando anche il defibrillatore di una farmacia vicina. Dopo la rianimazione del SUEM 118, il cuore ha ripreso a battere. Il comune di Vicenza aderisce domenica alla giornata ecologica regionale dedicata alle api, custodi della biodiversità. Al Mercato Nuovo, il Mercato della Terra, il concerto dell'Orchestra Giovanile Vicentina e le visite all'apiario didattico con gli apicoltori. L'iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e giovani sull'importanza delle api. La Regione Veneto investe 800.000 euro per rafforzare la protezione civile. Le risorse saranno destinate all'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per volontarie e volontari che ogni giorno intervengono nelle emergenze. Un investimento concreto che migliora la capacità di risposta sul territorio con maggiore sicurezza per la comunità. Tra pochi giorni a Vicenza, al Europe in Action 2026, si apre il grande incontro promosso da ANFAS. Dal 25 al 27 maggio, oltre 500 partecipanti da tutta Europa si confronteranno su diritti, inclusione, vita indipendente e riforme della disabilità. Tre giorni al Vicenza Convention Center per costruire un'Europa più equa ed inclusiva. Sabato alle 17 alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, incontro intitolato Ritratto Italiano con il fotografo Guido Arari. Un dialogo sui volti e l'identità del paese che cambia con Victoria Karam e moderato da Giovanni Diamanti. Evento promosso da Il Punto Focale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. A Vicenza continua il ciclo Odissea con prenotazione online dopo il tutto esaurito. Il 22 maggio Monica Centanni parla di Ulisse all'Odeo del Teatro Olimpico. Dal 26 maggio iniziano le letture integrali alle Gallerie d'Italia e il 28 maggio Matteo Nucci interviene a Palazzo Cordellina sul tema dell'ospitalità. Dal 19 al 21 maggio l'Istituto Garbin di Schio ospita la gara nazionale di meccanica degli istituti professionali dopo la vittoria dello studente Singh Manjinder. In gara i migliori studenti d'Italia con prove di CAD, metrologia e programmazione ISO per valorizzare le eccellenze tecniche e la formazione professionale. Nel 2026 torna Teatro Tra i Monti, rassegna itinerante con 17 spettacoli curata da Teama Teatro che da giugno a novembre anima l'Alto Astico. Coinvolti tutti gli 8 comuni dell'Unione Alto Astico. In programma commedie in dialetto veneto, reading sulla Grande Guerra e spettacoli per bambini. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste è stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Ancora code per traffico intenso si verificano invece sulla tangenziale di Mestre tra Terraio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. You voted, you requested.
1: This week, this is the Power 10 Countdown. Just. With your host. Quando la musica è energia.
2: Just.
1: Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
3: con Marco Sella.
2: Just, come qui. Oh, faccio le prove microfono prima di iniziare, perché qui non si sa mai, ormai, vabbè. 5 minuti dopo le 19, buona serata, benvenuti. Eccomi qui, pronto, bello, fresco, pimpante per un ennesimo appuntamento in questo martedì 19 maggio, con il consueto radio aperitivo di tutto di più musicalmente parlando fino alle 21 all'interno di Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento serale notturno di Radio Vicenza dallo studio bianco-rosso di Radio Vicenza. Boh, che facciamo? Iniziamo? Ma sì, ci mancherebbe altro. Iniziamo subito, vai con la prima, Mr. Gianni Bini.

Oh, sinceramente, se vi aspettate che in un programma del martedì sera, dalle 19, venga suonato reggaeton o trap o qualcos'altro su quell'attacca, cambiate canale. Il consiglio spassionato. Due saranno le ore per cui staremo assieme, ma naturalmente poi il groove è questo. Quindi se vi piace l'energia del martedì sera, l'energia di Emotion, la mia energia, insomma restate ben collegati.

Nuovo di Gianni Bini e Mammy P con New Day. A proposito di cose nuove, ho voglia di farvi ballare questa sera. Simos High, Dance Sweet Dew, come on!

0: your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

I'm confessing. Oh, ci credete? A 22 anni questo paese, anzi 23 per essere precisi, già nel cuore degli anni 2000. Però The Vinylistic, questa I'm confessing that I love you. Della serie Bastardi dentro, sui due monitor di fronte a me, poi questi sono orari sensibili, mi passano sempre foto di cibo, non so per quale motivo, ma della serie bastardidentro.com. La redazione, insomma, che c'entra la pizza, voglio dire. Vabbè, è una questione di gravità, come anche il nuovo di Michael Gray. It's Gravity. Alzate il volume, perché ne vale la pena.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 €.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

È un vero e proprio bijou, motivo in più per restare collegati soprattutto nell'appuntamento del martedì sera, però vi segnalo ogni sera con un amico diverso per arrivare poi nel weekend. A proposito di weekend, vi volevo ricordare che nel cuore del weekend, il sabato e la domenica, Radio VIP diventa anche mix a partire dalle 19.

0: Súbete, mami, no te bajes.
1: Eh beh, insomma, il giretto di Laguna Spiller from Rio sotto non ci sta male, eh? Questo è uno di quei pezzi che ho avuto il piacere e l'onore di presentare in anteprima grazie agli amici Francesco Palla, Vince e BVD con questa placata. Sicuramente uno di quei pezzi che poi durante il periodo estivo, insomma, fanno la loro porchissima figura. Torniamo poi indietro, perché poi una delle caratteristiche dell'appuntamento di Emotion è quello di non avere limiti né di spazio ma neppure di tempo.

Stiamo parlando del 1997. A quel tempo c'era ancora il Festival Bar e devo dire che nell'estate del 1997 ha fatto veramente cacao, come si dice nel gergo, DJ Dado con Coming Back. Tra un pochino ci collegheremo, mi collegherò assieme ad Alessandro Azzoni per un aggiornamento sul meteo. Mi sembra tutto bene, ma non voglio spoilerare nulla, ci mancherebbe altro. Lascio a lui l'arduo compito meteorologico. C'è sempre una scelta. Always a chance. Lupino!

0: quando la musica è emozione. Emotion. Con Marco Sella.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Giornata che vede ancora un po' di instabilità relegata al settore prealpino e alpino, con nubi sparse anche nelle zone di pianura, ma da domani arriva l'anticiclone con radici nel Nord Africa, di conseguenza clima molto molto più stabile e soleggiato, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Già domani una giornata dal cielo molto più soleggiato rispetto ad oggi, con temperature pomeridiane attorno ai 25 gradi. Come detto, la caratteristica meteo saliente dei prossimi giorni sarà il forte aumento delle temperature. Già nella giornata di giovedì la massima si porterà a 27 gradi, 28 gradi venerdì sotto un bel sole, ma bel sole presente in tutte le ore anche nel weekend. Sabato e domenica due belle giornate, anche molto calde. Sabato 29 gradi e domenica raggiungeremo per la prima volta durante l'anno i 30 gradi, temperature che aumenteranno addirittura nei primi giorni della prossima settimana fino a raggiungere i 32 gradi nel pomeriggio di martedì, quando avrà termine molto probabilmente la prima vera e propria ondata di caldo della stagione, legata proprio a questo anticiclone che darà il meglio di sé fra domenica e martedì prossimo. Ci aspetta quindi davvero un anticipo d'estate nei prossimi giorni. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Bel tempo, di giornate calde, insomma di bella stagione, e anche la musica ne risente di conseguenza. Non perché poi d'inverno, voglio dire, ci siano pezzi un po' più down, ma è lo spirito delle varie persone che cambia assolutamente. Agnes con Release the Light. 19:46, ancora qualche minuto, rigorosamente in diretta qui a Radio Vicenza, prima della chiusura ufficiale della prima parte di Emotion, come succede ogni sacrosanto martedì.

Beh, qualcuno potrebbe dire l'originale è meglio e i puristi sono d'accordo. Pezzo di Next, o meglio l'originale di Next con Too Close, però insomma ripreso nell'ambito della New Disco, ovvero quei pezzi diciamo del passato, si fa per dire, poi ripresi in chiave moderna. Odyssey Incorporated. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte di Emotion. Facciamo tutti un bel respiro.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di tre speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
6: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei tre speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in cinque, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri quattro sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i tre finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri due corpi.
5: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
7: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
5: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri italiani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste è stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Ancora code per traffico intenso si verificano invece sulla tangenziale di Mestre tra Terraio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani mattina mercoledì 20 maggio la A23 Palmanova Tarvisio verrà chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Sarà obbligatoria quindi l'uscita a Udine Sud e rimarrà chiusa anche l'entrata di Udine Sud in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
9: Radio Vicenza.
10: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
11: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
12: con Marco Sella.
13: Grazie alla redazione e apro ufficialmente la seconda parte di Emotion. Siamo in diretta, ragazzi.

della serie per molti ma non per tutti. Ho voluto lasciare un po' più di spazio alla musica e un po' meno alle chiacchiere. Voglio dire, prima con Billy Ocean, d'apertura di seconda parte di Emotion con Caribbean Queen, narrato da Michael Holden con I Should Have Loved Ya e Cherylene con Got To Be Real. Il signor Domenico Troiano è desiderato a Radio Vicenza, Mr. Dominic Troiano. Tutti noi abbiamo bisogno d'amore. We all need love.

0: Un'altra bella tripletta è quella che ho voluto regalare, diciamo in questi minuti. Prima di cedere il passo ovviamente alla regia, con Dominic Troiano e We All In Love, la Cool and the Gang con Indimenticabili, con Ladies Night, e in sottofondo People Choice con You Ought to Be Dancing.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion. Emotion.

Dottore, ho bisogno di ferie. Quante volte capita di guardare la busta paga e poi accorgersi di aver maturato tanti giorni di ferie, magari difficili da smaltire entro l'anno? Il problema è che in Italia le ferie non godute, salvo alcuni casi, non possono essere monetizzate, se non uno che si licenzia, voglio dire, alla fine del rapporto di lavoro. Oh, in questo caso c'è il Portogallo che dà una lezione per quanto riguarda questo settore, il settore delle ferie, all'Italia, dove è previsto, pensate, il cosiddetto sussidio de ferias, spesso definito come una sorta di quattordicesima legata alle ferie. In Portogallo il diritto alle ferie è regolato dal codice del lavoro, ovviamente, e di norma ogni lavoratore ha diritto almeno 22 giorni di lavorativi di ferie all'anno. Però se uno non gode le ferie entro l'anno, insomma, te le pagano. Come quelli che si licenziano e poi dice: alla fine del rapporto di lavoro avanzavo 45 giorni di ferie, voglio dire. Poi te le pagano, voglio dire. Ma se non ti licenzi, salvo alcuni casi, insomma, in Italia non è così. Invece se te ne vai in Portogallo, la cosa è ben diversa. E vabbè. Stavo leggendo questa notizia che riguarda praticamente un po' tutti, almeno qua in Italia, eh? Ma ci sarebbero cose da sistemare. 28 minuti dopo le 20.

It just won't do. Siamo andati di lusso. Con la memoria, eh? Assolutamente. Team Deluxe. Qualcosa di un po' più oseggiante. Ce l'avete? Ma certo che ce l'ho, eh. L'importante è che non mi fai vedere il telefonino, mi suoni questa, ma non so.

Eric Breeds con Piano. Oh, stavo leggendo di questa notizia. Allora, i proprietari di gatto sanno benissimo che chi ha il computer acceso, il gatto, la curiosità ha ucciso il gatto. Perché i gatti, insomma, di loro natura sono curiosi, si strusciano, vengono lì, ma chi ha il computer acceso si ritrova sulla scrivania il gatto che gli passa sopra la tastiera e che magari con una combinazione di pigiamenti di tasto praticamente ti manda in palla il computer. Allora, stavo leggendo che c'è questa Cat's Lock, Lock the Keys, Love the Cat su Apple Store, che permette di bloccare la tastiera con un click della barra del menu o con una scorciatoia, dove praticamente ti evita, per chi sa che c'è il gatto curioso e ti va sul computer, e questo permette non solo di mantenere il computer attivo per brevi allontanamenti, ma anche di continuare a utilizzare lo schermo. Ecco, questa è una funzione che costa 2,99 euro al mese, ma è per i Mac. Vabbè. Ma potrei anche prenderla, voglio dire. Questa app funziona in modalità stealth e disattivando la digitazione oppure attivando anche suoni di deterrenza. Vabbè, insomma, entriamo troppo nel tecnico, però c'è anche questa possibilità. Tanto dovevo. E chi c'ha il gatto è così, voglio dire. Tanto lo ami, tanto puoi anche odiarlo. Dipende dalle situazioni. Giorni buoni, giorni cattivi. L'importante è vederli in modo positivo. Better Days, Jimmy Polo.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

anni 90, Happening All Over Again, pezzo di Lonnie Gordon. Ancora qualche minuto prima di arrivare al momento di saluti, nell'appuntamento di questo martedì 19.

Ebbene, e molto simpaticamente sono arrivato anche a chiudere l'appuntamento di questo martedì. Da Sella è tutto, io mi auguro di avervi deliziato in queste due ore. E poi altrettanto simpaticamente, insomma, noi ci risentiremo nel cuore del weekend, sabato e domenica dalle 19 all'interno di Radio VIP con la versione mix e la musica del sottoscritto. Vi lascio poi in voce, ovviamente, martedì prossimo. Vi lascio con l'ultima.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, una buona serata. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle ore 21 di martedì 19 maggio alle 5 di mercoledì 20 maggio. Ricordiamo che per lavori verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di martedì 19 maggio alle ore 5.30 di mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli in uscita di Miranese in entrambe le direzioni di marcia, sempre per lavori. In chiusura vi ricordiamo che potete scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 19 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 20 maggio. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio rimane chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori fino alle 5.30 di mercoledì 20 maggio, rimangono chiusi gli svincoli in uscita di Miranese in entrambe le direzioni di marcia. Chiusa la tangenziale sud di Vicenza, sempre per lavori fino alle 6 del 20 maggio, tra Torri di Quartesolo e Vicenza Est, in direzione della tangenziale. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Passate una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 19 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 20 maggio. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio rimane chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori fino alle 5.30 di mercoledì 20 maggio, rimangono chiusi gli svincoli in uscita di Miranese in entrambe le direzioni di marcia. Chiusa la tangenziale sud di Vicenza, sempre per lavori fino alle 6 del 20 maggio, tra Torri di Quartesolo e Vicenza Est, in direzione della tangenziale. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Passate una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.